cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco, a dare la morte per un pezzo di pane o un bambino?

spinge a picchiare il tuo re, che ti porta a cercare il giusto dove giustizia non c'è. Cosa sarà che ti fa comprare di tutto anche se è di niente che hai bisogno? Cosa sarà che ti strappa dal sogno?

0: è andata via.
1: T.
0: Laura non è più cosa mia.
1: R.
0: E te che sei qua e mi chiedi il perché.
1: RTR.
0: Laura non sa niente più mi dà.
1: Radio Temps Rodez.
0: Se poi

sketch and poche le mardi, un sketch and poche le mercredi, un sketch and poche le jeudi, une pause le vendredi, un sketch and poche le samedi, un sketch and poche.